0: Los 40, todos los éxitos.
1: La extraño, diciamo. Tu stai misurando de una manera che lei aveva già hecho. Che recuerda sentirsi.